sa. Ma quanto sono in Italia na wai. Adiava la malima de. Fena adru. Su ku sono in Italia na wai. A quanto sono a mi si ma sa. Chi sa sa ma la de la mamia.

0: Germania Veneta.
1: Savoro Mossita.
0: Amici, ma maninqua.
1: Amici,
0: così se. Vuoi mi metta a contro? Me presa se vuoi mi vieni.
1: Amici,
0: mi casa l'ora che non mi vuoi. Saura di non mettere la guaccia.
1: Na,
0: na, se vuoi tu mi. Aia, ti sa di. Mi gra. Minha mãe é maneira.